0: Oye, yo creo que el que la inventó está podrido en dinero,
1: Y de hecho te compusimos una versión para ti, gordo.
0: ¿Cuál es?
1: Es la de Pancho. Oh, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli,
0: gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, g